Sono di ciosto monto, io no coppo so templumbo, e de spagnam, che deve spagnam, e fermar ciò che vado l'estola, marne cansa, sono di ciosto monto, io no coppo so templumbo.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

imbarazzante o no. All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa è, lo è seppellito di gne gne.